0: Sanda Yagaba.
1: Onso!
0: Yuta!
1: Aye!
0: Sanda Yagaba.
1: Amato!
0: Yedina Sidra. Yagaba Sayagaba. Yanda Gaba Sanda Yagaba. Yanda Gaba Sanda Yagaba. Sorry,

T. Delight Restaurant. If you tea next week, Kakaba me ho, me ne me fans be ko di di ho. Ba ko di di. Play to back where 130, 130. Oh. Wait, me a chill him.